0: Ciao, sei sentito? Six ten status.
1: Cool.
0: For your 610 over.
1: Figure 59 10
0: Figure 59 so far.